Buongiorno cari ascoltatori, questa è la radio La Voce della Turchia. Oggi è 5 ottobre, sono le 11:30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri, 13.655 kHz alle 10:30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TurkSat 4A 12.092 MHz, propulsione del simbolo 27.505/6 polarizzazione orizzontale e seguirci sul sito www.tiretitaliano.com in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi sarà in onda la nostra rubrica Rotte da sogno. Oggi sarò con voi io, Mirella Cettin.

Cari ascoltatori, leggiamo i principali titoli di oggi, 5 ottobre. La dichiarazione di Antalya, guidata dalla Turchia, unisce 21 paesi sulla cooperazione pacifica nello spazio. Gli Stati Uniti ritirano la flotta di bombardiere B-1 dalla base britannica a seguito di un allarme terroristico. Secondo quanto riportato, gli Stati Uniti si stanno preparando ad inviare ulteriori truppe e aerei in Israele. 4 palestinesi uccisi e 19 feriti in attacchi israeliani a Gaza e i leader del Pacifico sollecitano azioni concrete per il clima in occasione dell'apertura dei colloqui pre-COP delle Nazioni Unite. Adesso passiamo al notiziario. Secondo quanto annunciato dal ministro dell'Industria e della Tecnologia, Mehmet Fatih Karacer, i delegati di 21 nazioni hanno approvato la storica dichiarazione di Antalya in occasione del Congresso internazionale di astronautica IAC tenutasi nel sud della Turchia. L'approvazione segna la prima dichiarazione congiunta formale adottata durante la riunione dei ministri e dei parlamentari. Un totale di 32 ministri, parlamentari e capi delle agenzie spaziali nazionali hanno accettato

0: funzionario del Pentagono. Una dozzina di bombardiere B-1 erano di stanza presso la base aerea RAF di Fairford, situata a nord-ovest di Londra. Gli aerei erano stati utilizzati per gli attacchi statunitensi contro l'Iran. Il primo ministro Andy Burnham ha successivamente affermato che la Gran Bretagna ha forti indizi del coinvolgimento dell'Iran in un presunto complotto contro la base. Teheran ha dichiarato che le accuse che collegano l'Iran al presunto piano sono infondate e ha convocato l'ambasciatore britannico a Teheran per la questione.
1: Continuiamo a dare le notizie sulla radio, la voce della Turchia.
0: Secondo quanto riportato dai media israeliani, gli Stati Uniti si stanno preparando a schierare ulteriori truppe e aerei in Israele nelle prossime settimane, mentre Washington e Tel Aviv si preparano ad un potenziale escalation militare in Medio Oriente. Secondo il quotidiano israeliano Valla, che cita fonti della sicurezza, circa 3.000 militari statunitensi sono attualmente di stanza in Israele. I loro compiti includono la gestione di batterie missilistiche di difesa aerea, lo svolgimento di operazioni di volo, il supporto logistico e il ruolo di collegamento diretto con il quartier generale militare. Gli attacchi israeliani hanno ucciso 4 palestinesi e ne hanno ferito altri 19 a Gaza, secondo quanto confermato da funzionari medici, nel contesto delle continue violazioni dell'accordo di cessate il fuoco. Testimoni oculari hanno riferito di bombardamenti di artiglierie israeliane contro il campo profughi di Al-Maghazi nella parte orientale e sulla zona meridionale di Han Yunis, mentre veicoli blindati e navi da guerra hanno aperto il fuoco sulla parte meridionale e orientale di Han Yunis, sulla zona settentrionale di Beit Lahia e sulle aree costiere al largo di Rafah e di Gaza City. Il vertice sul clima pre-COP delle Nazioni Unite si è aperto nella città figiana di Nadi, dove i leader del Pacifico chiedono un'azione globale urgente per proteggere le nazioni insulari vulnerabili in prima linea nella lotta al riscaldamento globale. I colloqui nelle Figi e nell'atollo di Tuvalu fungono da preludio diplomatico alla COP31, la conferenza globale sul clima che si terrà entro la fine dell'anno ad Antalya in Turchia. I leader del Pacifico insistono affinché il mondo si impegni rigorosamente a limitare il riscaldamento globale ad 1,5 centigradi, ampli l'accesso ai finanziamenti e l'adattamento e dia priorità alla salvaguardia degli oceani. Il nostro primo ministro porterà 3 messaggi chiari ai leader questa settimana. Mantenere l'obiettivo di 1,5 gradi a portata di mano, garantire che i finanziamenti raggiungano la comunità che ne hanno bisogno e dare agli oceani il posto che spetta loro nel regime climatico, ha dichiarato ai delegati Linda Tabuia, ministro del clima delle Figi. Cari ascoltatori, avete ascoltato il notiziario.

Cari ascoltatori, in questo episodio ci troviamo nell'isola di Creta, una delle isole più grandi del mare Egeo. Oggi l'isola offre baie turchesi, case bianche, intonacate e sapori unici. Tuttavia, passeggiando per le stradine strette, tornano alla mente storie secolari tra gli ottomani veneziani e tra musulmani turchi e greci. Immaginiamo nella storia di Creta sotto il dominio ottomano.

Bueno, un'avventura lunga tre secoli. Nel 1645 l'impero ottomano avviò l'assedio di Creta, un'impresa che si sarebbe prolungata per ben 24 anni. All'inizio l'esercito ottomano riuscì a conquistare rapidamente numerose città e villaggi, ma la capitale, Candia, resistette con tenacia. L'assedio di Candia fu una storia che mise alla prova non solo le mura del castello, ma anche la volontà degli uomini. L'esercito ottomano scavò fossati, aprì tunnel e con pazienza durata anni assediò la città. Venezia chiese aiuto all'Europa e cavalieri, soldati e volontari giunsero sull'isola. Tuttavia nel 1669 le porte del castello si aprirono e le bandiere ottomane furono innalzate sulle torri. Dopo la conquista Creta divenne una provincia dell'impero ottomano. Mentre l'amministrazione ottomana si stabiliva sull'isola, una grande popolazione turca emigrò sull'isola e una parte dei contadini greci accettò l'Islam, adattandosi al nuovo ordine, dando così vita a una forte comunità musulmana sull'isola. Con la diffusione del movimento dell'indipendenza greco, anche a Creta scoppiarono rivolte. A partire dagli anni 1820 si verificarono frequenti sollevazioni. Durante la guerra turco-greca del 1897 l'esercito ottomano ottenne la vittoria militare, ma sotto la pressione delle potenze europee l'isola fu di fatto perduta e nel 1898 divenne autonoma sotto l'amministrazione del principe greco Giorgio. Questa situazione fu poi ufficialmente riconosciuta a livello internazionale dopo le guerre balcaniche dal 1913 e i trattati di Bucarest e di Londra. Così Creta passò definitivamente dal dominio ottomano alla Grecia. Ogni perdita non comportava soltanto una riduzione dei confini, ma anche una profonda trasformazione sociale. La popolazione turco-musulmana di Creta fu costretta a abbandonare le proprie case e a migrare verso la Turchia. Le famiglie cretesi si stabilirono in molte città, da Izmir a Ayvalık, da Aydın a Antalya fino a Istanbul. Una delle tracce più evidenti del passato turco di Creta sono le moschee che ancora oggi si ergono sull'isola. Tuttavia, oggi non sono più aperte al culto, ma continuano a vivere con funzioni diverse. Ritmino, una delle città dove l'eredità ottomana è più visibile, la moschea Nerazze, che in epoca veneziana era utilizzata come monastero e ospitava la chiesa di Santa Maria, fu trasformata in moschea dagli ottomani. Oggi invece è una scuola di musica e un conservatorio. La moschea Valide Sultan, costruita nel XVII secolo in onore di Turhan Sultan, è attualmente chiusa. La moschea Veli Paşa oggi ospita il Museo di Paleontologia. La moschea Kara Musa Paşa fu edificata sui resti del monastero di Santa Barbara. Il minareto è crollato, ma l'edificio è stato restaurato e conservato come monumento storico. La moschea Ibrahim Han si trova all'interno della fortezza veneziana di Fortezza. Un tempo chiesa veneziana fu convertita in moschea durante il periodo ottomano ed è oggi usata per mostre ed eventi culturali. Nella regione di Lahti, la moschea Hamidiye, costruita tra il 1891 e 1892, fu testimone degli ultimi anni del dominio ottomano, oggi è chiusa. La basilica di San Marco a Candia fu trasformata in moschea di Defterdar Ahmet Paşa durante il periodo ottomano. Chiusa agli inizi del XX secolo, oggi è utilizzata come galleria di arte. Oggi Creta per una turista comune significa prevalentemente sole e mare, ma per un vero viaggiatore l'isola è un luogo in cui è possibile immergersi nella storia. Seguendo le tracce di conquiste, assedi, rivolte e migrazioni, non si scopre soltanto il dominio turco, ma anche le storie umane che lo accompagnano.

Cari ascoltatori, vi siamo grati per averci accompagnato per il 14° episodio di Rotte da Sogno. Speriamo di ritrovarci in un nuovo programma. Arrivederci.

Siamo di nuovo in diretta per rivedere insieme i principali titoli di oggi. La dichiarazione di Antalya, guidata dalla Turchia, unisce 21 paesi sulla cooperazione pacifica nello spazio. Gli Stati Uniti ritirano la flotta di bombardiere B-1 dalla base britannica a seguito di un allarme terroristico. Secondo quanto riportato, gli Stati Uniti si stanno preparando ad inviare ulteriori truppe e aerei in Israele. Quattro palestinesi uccisi e 19 feriti in attacchi israeliani a Gaza. E i leader del Pacifico sollecitano azioni concrete per il clima in occasione dell'apertura dei colloqui pre-COP delle Nazioni Unite. Oggi finiamo qui. Sul sito www.tiratitaliana.com potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@tirati.net.tr, aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani.

Buongiorno cari ascoltatori, questa è la radio La Voce della Turchia. Oggi è 5 ottobre, sono le 11:30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri, 13.655 kHz alle 10:30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su Turksat 4A 12.092 MHz, proporzione del simbolo 27.505/6 polarizzazione orizzontale e seguirci sul sito www.tritalyano.com in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi sarà in onda la nostra rubrica Rotte da sogno. Oggi sarò con voi io, Mirella Cettin.

Cari ascoltatori, leggiamo i principali titoli di oggi, 5 ottobre. La dichiarazione di Antalya, guidata dalla Turchia, unisce 21 paesi sulla cooperazione pacifica nello spazio. Gli Stati Uniti ritirano la flotta di bombardiere B-1 dalla base britannica a seguito di un allarme terroristico. Secondo quanto riportato, gli Stati Uniti si stanno preparando ad inviare ulteriori truppe e aerei in Israele. Quattro palestinesi uccisi e 19 feriti in attacchi israeliani a Gaza e i leader del Pacifico sollecitano azioni concrete per il clima in occasione dell'apertura dei colloqui pre-COP delle Nazioni Unite. Adesso passiamo al notiziario. Secondo quanto annunciato dal ministro dell'Industria e della Tecnologia, Mehmet Fatih Karacer, i delegati di 21 nazioni hanno approvato la storica dichiarazione di Antalya in occasione del Congresso internazionale di astronautica IAC tenutasi nel sud della Turchia. L'approvazione segna la prima dichiarazione congiunta formale adottata durante la riunione dei ministri e dei parlamentari. Un totale di 32 ministri, parlamentari e capi delle agenzie spaziali nazionali hanno accettato il testo, riaffermando il ruolo del

0: la Federazione Aeronautica Internazionale nell'espansione delle partnership spaziali internazionali. Kacher ha affermato che Ankara è sulla buona strada per lanciare la sua prima navicella lunare sviluppata internamente all'inizio del 2027, dotata di un motore a propulsione ibrida di propria produzione e con un tasso di produzione nazionale pari all'80%. Gli Stati Uniti hanno ritirato l'intera flotta di bombardieri strategici B-1 da una base aerea britannica una settimana dopo l'arresto di diversi uomini sospettati di preparare atti terroristici, ha dichiarato un funzionario del Pentagono. Una dozzina di bombardieri B-1 erano di stanza presso la base aerea RAF di Fairford, situata a nord-ovest di Londra. Gli aerei erano stati utilizzati per gli attacchi statunitensi contro l'Iran. Il primo ministro Andy Burnham ha successivamente affermato che la Gran Bretagna ha forti indizi del coinvolgimento dell'Iran in un presunto complotto contro la base. Teheran ha dichiarato che le accuse che collegano l'Iran al presunto piano sono infondate e ha convocato l'ambasciatore britannico a Teheran per la questione.
1: Continuiamo a dare le notizie sulla radio La Voce della Turchia.
0: Secondo quanto riportato dai media israeliani, gli Stati Uniti si stanno preparando a schierare ulteriori truppe e aerei in Israele nelle prossime settimane, mentre Washington e Tel Aviv si preparano ad un potenziale escalation militare in Medio Oriente. Secondo il quotidiano israeliano Valla, che cita fonti della sicurezza, circa 3.000 militari statunitensi sono attualmente di stanza in Israele. I loro compiti includono la gestione di batterie missilistiche di difesa aerea, lo svolgimento di operazioni di volo, il supporto logistico e il ruolo di collegamento diretto con il quartier generale militare. Gli attacchi israeliani hanno ucciso 4 palestinesi e ne hanno ferito altri 19 a Gaza, secondo quanto confermato da funzionari medici, nel contesto delle continue violazioni dell'accordo di cessate il fuoco. Testimoni oculari hanno riferito di bombardamenti di artiglierie israeliane contro il campo profughi di Al-Maghazi nella parte orientale e sulla zona meridionale di Han Yunis, mentre veicoli blindati e navi da guerra hanno aperto il fuoco sulla parte meridionale e orientale di Han Yunis, sulla zona settentrionale di Beit Lahia e sulle aree costiere al largo di Rafah e di Gaza City. Il vertice sul clima pre-COP delle Nazioni Unite si è aperto nella città fijiana di Nadi, dove i leader del Pacifico chiedono un'azione globale urgente per proteggere le nazioni insulari vulnerabili in prima linea nella lotta al riscaldamento globale. I colloqui nelle Fiji e nell'atollo di Tuvalu fungono da preludio diplomatico alla COP31, la conferenza globale sul clima che si terrà entro la fine dell'anno ad Antalya in Turchia. I leader del Pacifico insistono affinché il mondo si impegni rigorosamente a limitare il riscaldamento globale ad 1,5 centigradi, ampli l'accesso ai finanziamenti e l'adattamento e dia priorità alla salvaguardia degli oceani. Il nostro primo ministro porterà 3 messaggi chiari ai leader questa settimana. Mantenere l'obiettivo di 1,5 gradi a portata di mano, garantire che i finanziamenti raggiungano la comunità che ne hanno bisogno e dare agli oceani il posto che spetta loro nel regime climatico, ha dichiarato ai delegati Linda Tabuia, ministro del clima delle Fiji. Cari ascoltatori, avete ascoltato il notiziario.

Cari ascoltatori, in questo episodio ci troviamo nell'isola di Creta, una delle isole più grandi del mare Egeo. Oggi l'isola offre baie turchesi, case bianche, intonacate e sapori unici. Tuttavia, passeggiando per le stradine strette, tornano alla mente storie secolari tra gli ottomani veneziani e tra musulmani turchi e greci. Immaginiamo nella storia di Creta sotto il dominio ottomano, un'avventura lunga 3 secoli. Nel 1645 l'impero ottomano avviò l'assedio di Creta, un'impresa che si sarebbe prolungata per ben 24 anni. All'inizio l'esercito ottomano riuscì a conquistare rapidamente numerose città e villaggi, ma la capitale, Candia, resistette con tenacia. L'assedio di Candia fu una storia che mise alla prova non solo le mura del castello, ma anche la volontà degli uomini. L'esercito ottomano scavò fossati, aprì tunnel e, con pazienza durata anni, assediò la città. Venezia chiese aiuto all'Europa e cavalieri, soldati e volontari giunsero sull'isola. Tuttavia, nel 1669, le porte del castello si aprirono e le bandiere ottomane furono innalzate sulle torri. Dopo la conquista, Creta divenne una provincia dell'impero ottomano. Mentre l'amministrazione ottomana si stabiliva sull'isola, una grande popolazione turca emigrò sull'isola e una parte dei contadini greci accettò l'Islam, adattandosi al nuovo ordine, dando così vita a una forte comunità musulmana sull'isola. Con la diffusione del movimento dell'indipendenza greco, anche a Creta scoppiarono rivolte. A partire dagli anni 1820 si verificarono frequenti sollevazioni. Durante la guerra turco-greca del 1897 l'esercito ottomano ottenne la vittoria militare, ma sotto la pressione delle potenze europee l'isola fu di fatto perduta e nel 1898 divenne autonoma sotto l'amministrazione del principe greco Giorgio. Questa situazione fu poi ufficialmente riconosciuta a livello internazionale dopo le guerre balcaniche del 1913 e i trattati di Bucarest e di Londra. Così Creta passò definitivamente dal dominio ottomano alla Grecia. Ogni perdita non comportava soltanto una riduzione dei confini, ma anche una profonda trasformazione sociale. La popolazione turco-musulmana di Creta fu costretta a abbandonare le proprie case e a migrare verso la Turchia. Le famiglie cretesi si stabilirono in molte città, da Izmir a Ayvalık, da Aydın a Antalya fino a Istanbul. Una delle tracce più evidenti del passato turco di Creta sono le moschee che ancora oggi si ergono sull'isola. Tuttavia, oggi non sono più aperte al culto, ma continuano a vivere con funzioni diverse. Ritmino, una delle città dove l'eredità ottomana è più visibile, la moschea Nerazze, che in epoca veneziana era utilizzata come monastero e ospitava la chiesa di Santa Maria, fu trasformata in moschea dagli ottomani. Oggi invece è una scuola di musica e un conservatorio. La moschea Valide Sultan, costruita nel XVII secolo in onore di Turhan Sultan, è attualmente chiusa. La moschea Veli Pasha oggi ospita il museo di paleontologia. La moschea Kara Musa Pasha fu edificata sui resti del monastero di Santa Barbara. Il minareto è crollato, ma l'edificio è stato restaurato e conservato come monumento storico. La moschea Ibrahim Han si trova all'interno della fortezza veneziana di Fortezza. Un tempo chiesa veneziana fu convertita in moschea durante il periodo ottomano ed è oggi usata per mostre ed eventi culturali. Nella regione di Lahti, la moschea Hamidiye, costruita tra il 1891 e 1892, fu testimone degli ultimi anni

né dal dominio ottomano, oggi è chiusa. La Basilica di San Marco a Candia fu trasformata in moschea di Eftardar Ahmed Pasha durante il periodo ottomano. Chiusa all'inizio del XX secolo, oggi è utilizzata come galleria di arte. Oggi Creta per una turista comune significa prevalentemente sole e mare, ma per un vero viaggiatore l'isola è un luogo in cui è possibile immergersi nella storia. Seguendo le tracce di conquiste, assedi, rivolte e migrazioni, non si scopre soltanto il dominio turco, ma anche le storie umane che lo accompagnano.

Siamo di nuovo in diretta per rivedere insieme i principali titoli di oggi. La dichiarazione di Antalya, guidata dalla Turchia, unisce 21 paesi sulla cooperazione pacifica nello spazio. Gli Stati Uniti ritirano la flotta di bombardiere B-1 dalla base britannica a seguito di un allarme terroristico. Secondo quanto riportato, gli Stati Uniti si stanno preparando ad inviare ulteriori truppe e aerei in Israele. Quattro palestinesi uccisi e 19 feriti in attacchi israeliani a Gaza. E i leader del Pacifico sollecitano azioni concrete per il clima in occasione dell'apertura dei colloqui pre-COP delle Nazioni Unite. Oggi finiamo qui. Sul sito www.tiratitaliano.com potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@tirati.net.tr, aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti.